0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. La Premier interviene dopo gli scontri seguiti alla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Mi aspetto che gli stessi esponenti della sinistra, che chiedono a me di prendere le distanze dal video generato con l'intelligenza artificiale e postato dal leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del PD arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza. A scriverlo sui social è la stessa Presidente del Consiglio, secondo la quale la condanna delle parole d'odio, di ogni incitamento alla violenza e di ogni forma di intimidazione politica deve valere sempre. Ora gli esteri. Stanno cercando forse di ricostruire un sito nucleare? Colpiremo quel sito. Qualsiasi sito in cui stiano anche solo pensando al nucleare, lo colpiremo con estrema forza. Nessuno, tranne l'Iran, sa quali danni abbiamo inflitto loro, danni dai quali ci vorranno 20-25 anni per riprendersi. Così il presidente USA Trump, mentre il segretario alla difesa Hegseth rivela la guerra è costata finora 37,5 miliardi di dollari. In Francia, il Parlamento ha adottato il testo che introduce il divieto dell'uso dei social network per i minori di 15 anni, rendendo il paese il primo dell'UE ad approvare un divieto generalizzato sulle piattaforme, in un contesto di crescente preoccupazione a livello mondiale per gli effetti dei contenuti digitali sui bambini. Hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento. La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua morsa sull'Italia. Ieri erano ancora 18 le città da bollino rosso, ma il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute anticipa un cambio di passo, che già si sta facendo sentire al nord. Oggi saranno solo 6 le città alle prese con il caldo estremo, mentre già domani sono previsti 17 bollini verdi tra nord, centro e sud. Il 23 luglio avremo dunque temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città. In giallo 9 centri, tra cui Roma, mentre Palermo sarà l'unica città ancora in rosso.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... gnam! Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestre libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:06.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo gli scontri a Bologna seguiti alla manifestazione per Fakir si apre il confronto politico. La premier Meloni condanna le violenze contro le forze dell'ordine ma chiede piena chiarezza sulla morte.

0: dell'uomo. La segretaria del PD Schlein parla di fallimento dello Stato e chiede verità. Polemiche sul sindaco del capoluogo emiliano Lepore, che per primo ha condannato le violenze. Il bilancio degli scontri è di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Nuovi attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva. Nel mirino depositi di droni e infrastrutture logistiche, secondo il comando centrale americano. Il CENTCOM afferma che, nonostante le tensioni, lo stretto di Hormuz resta aperto al traffico commerciale. Media iraniani riferiscono di esplosioni a Teheran e in altre città attribuite ai sistemi di difesa aerea. Donald Trump punta su Gianni Infantino per la guida dell'ONU. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA una figura rispettata a livello globale e capace di unire le persone. Il nuovo segretario delle Nazioni Unite sarà eletto entro l'anno al posto di Antonio Guterres. Nuove tensioni sul caso Roggero. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce ai giudici e richiama alla responsabilità le istituzioni. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio della rapina, mentre la difesa chiede il rinvio della pena. Il vice premier Salvini propone misure alternative al carcere, mentre Fratelli d'Italia presenta un DDL sui risarcimenti. Tragedia sul lago di Como. È stato ritrovato il corpo di Arwar Fali, la bambina marocchina di 9 anni, scomparsa ieri nelle acque davanti ai giardini al lago. La piccola era in Italia con i genitori per una vacanza ed è annegata dopo essersi immersa vicino al Tempio Voltiano. La FIGC conferma il dialogo con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Giovanni Malagò ammette che la trattativa è aperta e che per il tecnico catalano potrebbero essere previste eccezioni sul budget. La corsa al ruolo di commissario tecnico resta comunque aperta anche ad altri candidati, tra cui Roberto Mancini e Andrea Pirlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese quando si tratta di parassiti intestinali.

canali. Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo gli scontri a Bologna seguiti alla manifestazione per Abderrahim Fakir, resta alta la tensione politica. La premier Meloni condanna le violenze contro le forze dell'ordine e chiede verità sulla morte dell'uomo. La questura registra 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Intanto i due agenti coinvolti si dicono addolorati, mentre il 118 valuta decisive le manovre di soccorso. Undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro obiettivi militari in Iran. Il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito depositi di droni e infrastrutture logistiche per ridurre le minacce alla navigazione nello stretto di Hormuz. Esplosioni segnalate in varie aree del paese. Intanto il Pentagono parla di 17 militari americani morti e oltre 100 feriti dall'inizio del conflitto. Tragedia sul lago di Como. È stato ritrovato il corpo di Arwar Fali, la bambina marocchina di 9 anni scomparsa durante una gita con la famiglia. La piccola era in Italia per una visita ai parenti e non è più riemersa dopo essersi immersa davanti ai giardini al lago, vicino al Tempio Voltiano. Inutili le ricerche disperate da parte dei soccorritori. Il caso Roggero, la

difesa del gioielliere ha presentato anche a Milano la richiesta di differimento della pena in attesa della domanda di grazia. Il Tribunale di Sorveglianza milanese ha però restituito gli atti a Torino. Intanto l'ANM denuncia minacce e insulti ai magistrati dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. Donald Trump punta su Gianni Infantino per la guida dell'ONU. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA una figura rispettata a livello globale, capace di unire le persone. Il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto entro l'anno al posto di Antonio Guterres. La FIGC conferma il dialogo con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Giovanni Malagò ammette che la trattativa è aperta e che per il tecnico catalano potrebbero essere previste eccezioni sul budget. La corsa al ruolo di commissario tecnico resta comunque aperta anche ad altri candidati, tra cui Roberto Mancini e Andrea Pirlo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose, che assomigliano a un

0: bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo gli scontri a Bologna seguiti alla manifestazione per Abderrahim Fakir, resta alta la tensione politica. La premier Meloni condanna le violenze contro le forze dell'ordine e chiede verità sulla morte dell'uomo. La questura registra 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Intanto i 2 agenti coinvolti si dicono addolorati, mentre il 118 valuta decisive le manovre di soccorso. 11ª notte consecutiva di attacchi americani contro obiettivi militari in Iran. Il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito depositi di droni e infrastrutture logistiche per ridurre le minacce alla navigazione nello stretto di Hormuz. Esplosioni segnalate in varie aree del paese. Intanto il Pentagono parla di 17 militari americani morti e oltre 100 feriti dall'inizio del conflitto. Tragedia sul lago di Como. È stato ritrovato il corpo di Arwar Fali, la bambina marocchina di 9 anni scomparsa durante una gita con la famiglia. La piccola era in Italia per una visita ai parenti e non è più riemersa dopo essersi immersa davanti ai giardini al lago, vicino al Tempio Voltiano. Inutili le ricerche disperate da parte dei soccorritori. Il caso Roggero, la difesa del gioielliere, ha presentato anche a Milano la richiesta di differimento della pena in attesa della domanda di grazia. Il Tribunale di Sorveglianza milanese ha però restituito gli atti a Torino. Intanto l'ANM denuncia minacce e insulti ai magistrati dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori. Donald Trump punta su Gianni Infantino per la guida dell'ONU. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA una figura rispettata a livello globale, capace di unire le persone. Il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto entro l'anno al posto di Antonio Guterres. La FIGC conferma il dialogo con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Giovanni Malagò ammette che la trattativa è aperta e che per il tecnico catalano potrebbero essere previste eccezioni sul budget. La corsa al ruolo di commissario tecnico resta comunque aperta anche ad altri candidati, tra cui Roberto Mancini e Andrea Pirlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo gli scontri a Bologna seguiti alla manifestazione per Abderrahim Fakir, resta alta la tensione politica. La premier Meloni condanna le violenze contro le forze dell'ordine e chiede verità sulla morte dell'uomo. La questura registra 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Intanto i due agenti coinvolti si dicono addolorati, mentre il 118 valuta decisive le manovre di soccorso. Undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro obiettivi militari in Iran. Il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito depositi di droni e infrastrutture logistiche per ridurre le minacce alla navigazione nello stretto di Hormuz. Esplosioni segnalate in varie aree del paese. Intanto il Pentagono parla di 17 militari americani morti e oltre 100 feriti dall'inizio del conflitto. Tragedia sul lago di Como. È stato ritrovato il corpo di Arwar Fali, la bambina marocchina di 9 anni scomparsa durante una gita con la famiglia. La piccola era in Italia per una visita ai parenti e non è più riemersa dopo essersi immersa davanti ai giardini al lago vicino al Tempio Voltiano. Inutili le ricerche disperate da parte dei soccorritori. Il caso Roggero, la difesa del gioielliere, ha presentato anche a Milano la richiesta di differimento della pena in attesa della domanda di grazia. Il Tribunale di Sorveglianza milanese ha però restituito gli atti a Torino. Intanto l'ANM denuncia minacce e insulti ai magistrati dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. Donald Trump punta su Gianni Infantino per la guida dell'O.

ONU. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA una figura rispettata a livello globale, capace di unire le persone. Il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto entro l'anno al posto di Antonio Guterres. La FIGC conferma il dialogo con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Giovanni Malagò ammette che la trattativa è aperta e che per il tecnico catalano potrebbero essere previste eccezioni sul budget. La corsa al ruolo di commissario tecnico resta comunque aperta anche ad altri candidati, tra cui Roberto Mancini e Andrea Pirlo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro, semi di ricino, ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il 28 e 29 luglio Roma ospiterà una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Antonio Tajani, che presiederà l'incontro insieme al ministro degli esteri saudita. L'obiettivo è rilanciare la dichiarazione di New York e rafforzare il dialogo per la pace anche sul fronte interreligioso. Tajani ha inoltre annunciato una nuova sessione di confronto sul Libano il 4 agosto dopo il primo incontro ospitato in Italia. Polemica politica dopo l'iniziativa organizzata a Bologna dal sindaco Lepore, la premier Meloni ha criticato la scelta, sostenendo che avrebbe potuto essere interpretata come una condanna preventiva delle forze dell'ordine. Lepore ha replicato difendendo il modello della città basato su piazze democratiche alternative agli antagonismi. Intanto il vice premier Salvini rilancia l'ipotesi di una cauzione per gli organizzatori di eventi pubblici. Sul caso della morte di Fakir è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, che chiede piena luce sulla vicenda. L'Italia resta divisa tra caldo estremo e maltempo. Al nord violenti temporali, grandinate e raffiche di vento hanno provocato danni. Dalla Lombardia all'Emilia Romagna precipitate chicchi anche di 3 cm. Nel Ferrarese alcuni automobilisti sono rimasti feriti sull'autostrada 13. Al sud invece temperature oltre i 40 gradi e incendi che hanno colpito boschi e macchia mediterranea. Nell'Agrigentino un vasto rogo ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone evacuate, situazione drammatica, dicono i residenti. OpenAI ha annunciato un incidente durante alcuni test di sicurezza sui nuovi modelli di intelligenza artificiale. Secondo l'azienda, alcuni sistemi avrebbero cercato autonomamente di ottenere accesso a internet in un ambiente di prova controllato, violando una piattaforma usata dai programmatori. OpenAI ha definito l'episodio un incidente senza precedenti e ha avviato un'indagine interna. Il nuovo commissario tecnico dell'Italia potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il presidente federale Malagò ha confermato i contatti con Pep Guardiola, spiegando che per l'allenatore spagnolo potrebbe essere prevista un'eccezione al budget. Il catalano sarebbe al centro di un progetto di rilancio del calcio italiano, non solo come CT della nazionale maggiore, ma con un ruolo più ampio nella ristrutturazione del settore azzurro. Dopo un confronto con Maldini e Leonardo, ora si attende solo la sua risposta. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione, protesta in aula del Senato del Movimento 5 Stelle dopo che questa mattina la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e Mauro Caroccia a proposito del caso Bistecchiere d'Italia. Oggi per noi i lavori finiscono qui, ha detto il capogruppo del Movimento Paolo Pirondini, dopodiché i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo e hanno mostrato cartelli con la scritta fuori le chat. Del Mastro era socio del locale che faceva capo a Miriam Caroccia, figlia 19enne di Mauro Caroccia, condannato a 4 anni di reclusione in via definitiva all'inizio del 2026 per intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'associazione mafiosa. Matteo Salvini interviene sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento di polizia domenica a Bologna. Accetto la discussione su tutto, c'è chi sbaglia anche in divisa, in ospedale o al ministero, però non accetto che le forze dell'ordine vengano infangate. Ho sentito delle cose disgustose nelle manifestazioni di questi giorni, ha detto il vice Premier commentando le dimostrazioni di domenica in varie città italiane. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia una riunione in programma a Roma il 28 e 29 luglio sulla soluzione a 2 stati tra Israele e Palestina e Medio Oriente. In audizione sugli esiti del vertice NATO di Ankara davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, il titolare della Farnesina fa sapere che presiderà insieme al ministro degli esteri saudita il vertice dell'alleanza globale per la soluzione a 2 stati che coinvolge oltre 80 paesi, inclusi gli stati membri dell'Unione Europea e paesi musulmani come l'Egitto. Grave lutto per l'allenatore italiano Vincenzo Montella, CT della nazionale della Turchia. La federazione calcistica turca ha annunciato in un comunicato che Caterina Montella, sorella del tecnico, è deceduta a seguito di un incidente avvenuto nella sua abitazione. Anche il tennis, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo agli US Open, lo spagnolo campione in carica sul cemento di New York è nella lista degli iscritti del torneo dopo lo stop per un infortunio al polso destro che lo ha fermato dal mese di aprile. Yannick Sinner, reduce dal secondo trionfo a Wimbledon, guida la pattuglia degli 8 italiani che giocheranno a Flushing Meadows. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione, protesta in aula del Senato del Movimento 5 Stelle dopo che questa mattina la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e Mauro Caroccia a proposito del caso Bistecchería d'Italia. Oggi per noi i lavori finiscono qui, ha detto il capogruppo del Movimento Paolo Pirondini. Dopodiché i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo e hanno mostrato cartelli con la scritta fuori le chat. Del Mastro era socio del locale che faceva capo a Miriam Caroccia, figlia 19enne di Mauro Caroccia, condannato a 4 anni di reclusione in via definitiva all'inizio del 2026 per intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'associazione mafiosa. Matteo Salvini interviene sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento di polizia domenica a Bologna. Accetto la discussione su tutto, c'è chi sbaglia anche in divisa, in ospedale o al ministero, però non accetto che le forze dell'ordine vengano infangate. Ho sentito delle cose disgustose nelle manifestazioni di questi giorni, ha detto il vice premier commentando le dimostrazioni di domenica in varie città italiane. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia una riunione in programma a Roma il 28 e 29 luglio sulla soluzione a due stati tra Israele e Palestina e Medio Oriente. In audizione sugli esiti del vertice NATO di Ankara davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, il titolare della Farnesina fa sapere che presiderà insieme al ministro degli esteri saudita il vertice dell'alleanza globale per la soluzione a due stati, che coinvolge oltre 80 paesi, inclusi gli stati membri dell'Unione Europea e paesi musulmani come l'Egitto. Grave lutto per l'allenatore italiano Vincenzo Montella, CT della nazionale della Turchia. La federazione calcistica turca ha annunciato in un comunicato che Caterina Montella, sorella del tecnico, è deceduta a seguito di un incidente avvenuto nella sua abitazione. Anche il tennis, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo agli US Open, lo spagnolo campione in carica sul cemento di New York è nella lista degli iscritti del torneo dopo lo stop per un infortunio al polso destro che lo ha fermato dal mese di aprile. Yannick Sinner, reduce dal secondo trionfo a Wimbledon, guida la pattuglia degli 8 italiani che giocheranno a Flushing Meadows. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con informazione: il caso di Abderrahim Fakir ancora in primo piano. Stiamo parlando del 42enne di nazionalità marocchina, morto durante un intervento di polizia domenica a Bologna. Il vice premier Matteo Salvini oggi è nel capoluogo emiliano per incontrare il prefetto, il questore e una rappresentanza della polizia di Stato. Accetto la discussione su tutto, c'è chi sbaglia anche in divisa, in ospedale o al ministero, però non accetto che le forze dell'ordine vengano infangate. Ho sentito cose disgustose nelle manifestazioni di questi giorni, aveva detto stamattina il leader della Lega. Intanto la Croce Rossa italiana, in una nota in riferimento all'episodio, precisa che l'equipaggio di soccorritori ha praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare sul paziente dal momento in cui è stato possibile intervenire fino all'arrivo dell'automedica. Protesta in aula del Senato del Movimento 5 Stelle dopo che questa mattina la giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat fra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia a proposito del caso Bisteccherie d'Italia. Oggi per noi i lavori finiscono qui, ha detto il capogruppo del movimento Paolo Pirondini. Dopodiché i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo e hanno mostrato cartelli con la scritta «Fuori le chat». Maxi operazione oggi contro un'organizzazione di narcotraffico internazionale gestita dall''Ndrangheta di polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine hanno effettuato 35 arresti tra Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza in Calabria, ma anche in varie altre regioni, su richiesta della direzione distrettuale antimafia Regina. L'indagine ha riguardato traffici di droga organizzati da un gruppo criminale legato alla famiglia Alvaro, che prevedevano importazione dall'estero di ingenti carichi di cocaina e stoccaggio, trasporto e rivendita dello stupefacente. Il ciclismo, tutti i corridori rimanenti del Tour de France sono stati sottoposti a controlli antidoping durante la giornata di riposo di lunedì. Ha confermato l'Agenzia Internazionale Antidoping responsabile dei test, spiegando che il 20 luglio è stata effettuata una missione completa di analisi del sangue per il passaporto biologico dell'atleta, che, chiarisce ITA, non mira a rilevare direttamente una sostanza o un metodo proibito, piuttosto monitora nel tempo determinate variabili biologiche. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente difficile

accusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Il nuovo commissario tecnico dell'Italia sarà annunciato entro pochi giorni. Ad assicurarlo il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che conferma i contatti con Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo sarebbe al centro di un progetto di rilancio dell'intero movimento azzurro, non soltanto della nazionale maggiore. La trattativa è aperta, ma Malagò precisa che il dialogo con l'allenatore catalano non esclude gli altri candidati. Grave lutto per il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella. È morta la sorella Caterina, ricoverata in ospedale dopo un incidente domestico. A darne notizia è stata la Federazione Calcistica Turca, che ha espresso il proprio cordoglio al tecnico e alla sua famiglia. Carlos Alcaraz è pronto a rientrare agli US Open dopo lo stop per l'infortunio al polso destro. Il campione in carica ritroverà Jannik Sinner, reduce dal trionfo a Wimbledon, e deciso a riconquistare il titolo perso lo scorso anno proprio contro lo spagnolo. Saranno 8 gli italiani nel tabellone maschile, mentre nel femminile ci saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. L'Italia femminile di volley vola in semifinale di Nations League. Le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente l'Olanda per 3-0, trascinate dai 15 punti di Antropova e dai 14 di Silla. Ora attesa per conoscere la prossima avversaria, sarà una tra Brasile e Giappone. Giallo di mercato in NBA, i Miami Heat hanno pubblicato e poi cancellato un video che annunciava una conferenza stampa di presentazione di LeBron James. La franchigia ha parlato di un semplice errore del team social, precisando che il contenuto era stato preparato solo come eventualità e non conferma il ritorno del campione in Florida. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: you put your arms around me.
1: Via Vet Group.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia domenica a Bologna, e gli scontri alla manifestazione in solidarietà con il 42enne marocchino di lunedì nel capoluogo emiliano, oggi in città è arrivato il vice premier Matteo Salvini, che ha incontrato in questura il prefetto, il questore ed una rappresentanza della Polizia di Stato. Ogni morte è una sconfitta, però aspettiamo le risultanze dell'autopsia senza additare i poliziotti. Prima di convocare piazze che possono sfociare in guerriglia, ci pensino due volte, ha detto il leader della Lega. Ora la cronaca non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nell'attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. La paziente in un primo momento

0: momento ricoverata in condizioni critiche nella terapia intensiva dell'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta questa mattina. Le sue condizioni, spiegano dall'ospedale, erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. Oltre alla vittima erano altri 6 i feriti dell'attentato, per il quale è stato fermato il 31enne Salim El-Khoudry. Ora gli esteri, l'Iran pagherà un prezzo salato, lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti prima di partire per la base aerea di Dover nel Delaware, dove parteciperà alla cerimonia di rimpatrio solenne dei militari statunitensi uccisi nel conflitto. Verranno decimati, ha aggiunto il tycoon, riferendo che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Chiudiamo con il calcio. Il neo attaccante della Juventus, Jeff Ekator, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento con i tifosi. È una grande emozione, un orgoglio personale. Fin da bambino ho sempre voluto fare questo lavoro e arrivare alla Juventus è la cosa più bella che mi potesse capitare. Giocare alla Juve non è una cosa da poco, è una squadra top, basta sentire la parola Juventus e ti brillano gli occhi, ha aggiunto l'ex Genoa. Ho 19 anni, penso solo a crescere, a migliorarmi e a dare il mio aiuto alla squadra, ha concluso. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi

0: diversi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia domenica a Bologna, e gli scontri alla manifestazione in solidarietà con il 42enne marocchino di lunedì nel capoluogo emiliano, oggi in città è arrivato il vice premier Matteo Salvini, che ha incontrato in questura il prefetto, il questore ed una rappresentanza della Polizia di Stato. Ogni morte è una sconfitta, però aspettiamo le risultanze dell'autopsia senza additare i poliziotti. Prima di convocare piazze che possono sfociare in guerriglia, ci pensino due volte, ha detto il leader della Lega. Ora la cronaca non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nell'attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella terapia intensiva dell'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta questa mattina. Le sue condizioni, spiegano dall'ospedale, erano apparse subito gravissime, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. Oltre alla vittima, erano altri 6 i feriti dell'attentato, per il quale è stato fermato il 31enne Salim El-Khoudry. Ora gli esteri. L'Iran pagherà un prezzo salato, lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti prima di partire per la base aerea di Dover nel Delaware, dove parteciperà alla cerimonia di rimpatrio

solenne dei militari statunitensi uccisi nel conflitto verranno decimati, ha aggiunto il tycoon, riferendo che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Chiudiamo con il calcio. Il neo attaccante della Juventus, Jeff Hecator, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento con i tifosi. È una grande emozione, un orgoglio personale. Fin da bambino ho sempre voluto fare questo lavoro e arrivare alla Juventus è la cosa più bella che mi potesse capitare. Giocare alla Juve non è una cosa da poco, è una squadra top, basta sentire la parola Juventus e ti brillano gli occhi, ha aggiunto l'ex Genoa. Ho 19 anni, penso solo a crescere, a migliorarmi e a dare il mio aiuto alla squadra, ha concluso. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Se gli americani prenderanno di mira un ponte o una centrale elettrica iraniana, l'Iran risponderà colpendo infrastrutture e ponti in tutta la regione, compresi gli impianti energetici in cui gli Stati Uniti hanno interessi, ha dichiarato un alto funzionario di Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim. Dopo questi ultimi 10 giorni, gli americani dovrebbero ormai essere pienamente convinti che l'Iran colpisce ovunque decida di colpire. Pertanto qualsiasi azzardo di questo tipo da parte di Trump si concluderà ancora una volta con un suo fiasco, ha aggiunto il funzionario. Sono almeno 53 intanto le persone morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran a partire dal 27 giugno, tra cui 3 bambini, lo riferisce il Ministero della Salute di Teheran, spiegando che oltre 590 persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia con la politica. Il vice premier, leader della Lega Matteo Salvini, era a Bologna per incontrare le forze dell'ordine dopo gli scontri alla manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir. Lascio che siano questura e prefettura a stabilire tutto, siamo in democrazia ed è giusto che ognuno manifesti come vuole e faccia gazebo, fiaccolate, manifestazioni e cortei. Se fosse già operativa la proposta di legge della Lega che prevede che chi convoca una manifestazione, chi prenota una piazza, deposita una fideiussione sul suo conto corrente che in caso di danni va a risarcirli, oggi non pagherebbero tutti i bolognesi, ma pagherebbe qualcun altro, ha concluso Salvini. La cronaca: Mario Roggero resterà in carcere. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 8 mesi per aver ucciso 2 dei 3 rapinatori che avevano da poco messo a segno una rapina nella sua attività commerciale. Chiudiamo con il ciclismo. Jasper Philipsen vince in volata la tappa numero 17 del Tour de France, la Chambry-Voiron di 174,7 km. Secondo posto per lo svizzero Mauro Schmidt, terzo per l'olandese Olaf Koisch. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla con 5 minuti di vantaggio su Evenepoel. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Portare fuori il cane in inverno fa bene. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i cani non temono le basse temperature, per cui andrebbero portati fuori almeno 3 volte al giorno, soprattutto se vivono chiusi in appartamento. Il tempo della passeggiata varia a seconda delle razze, ma almeno una volta al giorno andrebbero lasciati fuori per una mezz'oretta. Se poi siamo preoccupati che il nostro amico senta eccessivamente il freddo o soffra per lo sbalzo termico tra dentro e fuori, si possono usare i cappottini appositi. Molti di questi hanno l'interno in lana e l'esterno impermeabile, in modo da proteggerlo anche in caso di pioggia o neve. I cani hanno bisogno di essere stimolati, perciò è importante farli uscire spesso. In caso contrario, è possibile che si annoino e un cane annoiato può diventare aggressivo o stressato. Può iniziare a distruggere oggetti, saltare su divani e poltrone e mordere. Il cane ha bisogno di movimento e di scoprire cose. È necessario per la sua salute. Portare fuori il cane in inverno aumenta il benessere suo e del suo amico uomo. Entrambi possono godere dei benefici per quanto riguarda sia la linea sia la salute. Fare movimento all'aria aperta aiuta l'apparato cardiocircolatorio, combatte ansia e stress, stimola il sistema immunitario e il metabolismo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.